stiamo qui, stiamo là, c'è l'amore a cena e tu, dimmi sì, se ti va, il mio letto è forte e tu, pesi poco di più, della gomma piuma tu.

Tu lascia stare chi non l'ha capito, mettiti quel vestito, anche se dicono che non ti sta, smettila.

vide il mondo fino allora incomprensibile, avere finalmente un senso nelle tue parole, e si inventò la forza di venirti a prendere e reggerti ubriaco sulle scale, la tenerezza di vederti piangere, stringendoti